0: Lele lunga lunga la.
1: Juma ya kete bolo bolo.
0: Lele lunga lunga la. Lele lunga lunga.
1: Juma ya kete bolo bolo.
0: Lele lunga lunga.
1: Lele lunga lunga.
0: Lele lunga lunga.
1: Ikuli zinja ikuli mawa.

Emashwa mararo fela metsotso ka mara hora ina ya bone haile masiu ona asile asile masiu asile jwalo rentse re letile thojane re letile ka lerato le magethe a ntse a le teng mono ne le lerato le magethe a ntse a le teng mono re ntse re letile.

0: Mabitle re are le mona he re ngenda team routine tswele a tla re fetha miso thapelo ke ya singa ke ta team routine tswele o tla re fa thapelo e le ntamiso a team root
1: intaki
0: a ga tswele pele ntate
1: ke a le di medi sa wo ntate le go mme sha le

Yaudi me di sa mama me di wa sa le moya sa le soto. O di me so ki bishop Daniel Rantle ke na le ba sebetsi ba hao ba sa le moya sena. Ba kwa no ga di papusi ka mona sa khaso. Ba ntse ba pinya di konopo ba go kopane le wena ma club na sa le moya a sebetsi ena. Re bua tsere na le bani bana ba borona ba di toreng tse kholo re ho kela hore kopano ena le wena e tsa hale. Moho re utlisetsa lenane la tumiso ke o kopa ke gona gore o kositse mme o nke bibele ya gago re kene le wena tshebedisong ena ya tumiso.

Ke kopa hore re ke re bale palo ya lentswe. Re tla e fumana epistoleng ya moapostola Paulus ho Efese, kgaolo ya bone, temana ya pele ho isa ho temana ya boraro. Re be re fetela ho kgaolo ya botshelela, temana ya leshome, re felle ka temana ya leshome le metso e mmedi. Ya leshome le meraro. Ke re re tla fetela ho kgaolo ya botshelela, temana ya leshome, re felle ka temana ya leshome le metso e mene. Palo ya palo ho ba Efese e fella ha kana. Ke kopa hore re yeng ho ya ho qetela e leng ho Johanne, kgaolo ya botshelela. Re nke temana ya 56 ho ya temana ya 59. Ha re tloha teng re tla ya ho Johanne, kgaolo ya botshelela, temana ya 56 ho isa temana ya 59. Ke ho Johanne, kgaolo ya botshelela, temana ya 56 ho ya ho temana ya 59. Ha re nke ba Efese, kgaolo ya bone, temana ya pele ho isa ya boraro. Ke le kgothatsa ke hona, nna ke le moholehuwa ka baka la Morena. Ke re tsamayang ka mokgwa o tshwanelang pitso eo le bitsitsweng ka yona, ka boikokobetso bohle le ka mosa le ka sebete, le ntse le mamellana ka lerato, le tie matla ho boloka bonngwe ba moya ka tlamo ya kgotso. Ha re ya temaneng, kgaolong ya botshelela, temana ya leshome ho isa temana ya leshome le metso e mene. Qetellong, bana beso, tia Moreneng, le matleng a hae a sa sitweng ke letho, aparang dihlomo tsohle tsa Modimo, le tle le tsebe ho hlola dihloho tsohle tsa diabolosi. Hobane ntwa ya rona ha e lwane le nama le madi, empa e lwana le baholo le mebuso le marena le fifi la lefatshe lena, le meya e bolotsana e sebakeng sa lehodimo. Ka baka leo nkang dihlomo tsohle tsa Modimo, le tle le tseba ho tia ka tsatsi le lebe, le ho ema le setsi le hlotse tsohle. Tiang ke hona, le ntse le itlamile matheka ka senyepa sa nnete, mme le apere tshireletso ya sefuba e leng holoka. Ha re tswele pele ka palo ena, ya jang nama ya ka le ho nwa madi ya ka, o dula ho nna le nna ho yena. Jwalo ka ha ntate a phelang a nthumile, mme ke phela ka ntate, le yena ya jang nna o tla phela ka nna. Bohobe bo theohileng lehodimong ke bona. Ha ho jwalo ka bo ntata lona ba jeleng manna, mme ba shwele, ya jang bohobe bona o tla phela ka ho sa feleng. A bolela taba tseo Kapernauma a ntse a ruta masina gogeng. Palo ya lentswe e felela ga kana Morena e hlonofatse ka Kriste Morena wa rona. Amen. Ha re etseng thapelo. Modimo ntate wa rona, ntate wa Morena rona Jesu Kriste, ho seng ha letsatsi la kajeno, re atamela tebone ya hao, Jehova Modimo. Re o leboha ntate, re o leboha ha o re tsositse diphateng moo re neng re robetse teng. Ha re o tlositse mme re neng re le hona teng, o re bolokile ho fitlhela re fitlhela ho seng ha letsatsi la kajeno. Kena le rona Modimo wa rona tshebeletsong ena ya tumiso, mme ntate wa rona o re etelle pele. Lentswe la hao le badilwe. Lentswe la hao ke bophelo, lentswe la hao ke matla ho rona. E ba le ho bua le rona Modimo ka lona, mme ntate o re tataise ka lona, ka tle re phele. E ba le momamedi hohle maleng hona teng. Re kopa tsena ntate ka lebaka la Jesu Kriste Morena le mopholisi wa rona. Amen.

kirana mata ho etsa tsena re ka fumana hore bohle re be re hona ho nka molao ona wa pitso e leng tlamo ya senyepa sa nnete le kaparo ya tshireletso ya sefuba e leng ho loka. Re lokela ho fumantshwa ke Modimo ka sebele sa hae hobane rona re a haellwa, re ke ke ra iphumantsha hona. Re lokela ho fuwa matla le tsela ya ho fihlela yona nnete ka boyona, hape re fihlele ho loka re tle re tsebe hore tseo re di fetise ho anela setjhaba sohle. Jesu puisanong ya hae le barutiwa ba hae ha le Kapernauma o buile puo e tibileng ha ne a re, ya ja nama ya ka le ho nwa madi ya ka o dula ho nna le nna ka ho yena. E leng ho Johanne kgaolo ya botshelela temana mashome a mahlano a metso tsheetsi. Bibele ya Sekgiriki le ntswe lena ho dula e re ke eskenei. Ke lentswe le ka bolelang to tabernacle kapa ho haha ho to pitch tent, ho nka tente ho e hloma, ho hloma tente. Jesu o re ya ja nama ya hae le ho nwa madi ya hae, tente ya lehodimo e tla hloma ka ho yena, mme le yena o tla hloma ya hae ho Jesu a dule le yena ka tenteng eo. Jwale ho tla ba bonolo hore nnete ya Modimo ka Jesu Kreste le toka ya hae ka yena e fetele ho batho ka motho enwa eo.

teng a rona re di ngola kae re di ngola gore ge bentse re lentswe la gao morena ke le bone la maoto wa ka ke le sedi ditseleng tsaka mme re ntse re re temana tsena di dule ka tlhogong tsa rona le dudungolwe dipelong tsa rona gore re di nagane bosigo le motsheare re nagane ditemana di tse monate re di nagane bosigo le motsheare he gore re tle re etse ka tsona ga o tswa tlhatswa dijana mo leokwa o tlhatswa dijana tsa gago kapa o ngola lengolo kapa o notlela ntlo ya gago o ntse o bona ditemana fela hei taba tsenana ke se monate mamedi iphumanele tsone di tla o thusa di tla o thusa ka nako nngwe e ka nna ba ke ntse ke bua mona ga o nkutlwile gantle gona gantle ntle ke ntse ke reng empa a ko nke gato fela o nke kofimaka o tsamaye kapa o nke tampolara o tsamaye kapa o nkeng o tsamaye jale o tlo bone temana enono ga e ngolwa pelong ya gago mme o e nagana ka dinako tsotlhe o e pheta o dudubetse o e pheta o le kae kapa kae jale ke yona taba ya botlhokwa e rereng lentswe la modimo le dule pelong ya ka e le gore ke le nagane bosigo le motsheare gobane ga o le nagana bosigo le motsheare le dukisa kelello ya gago le dukisa tsela yo o naganang ka yona jale fumana thepa ena e ntle gadi ya mokgatlo wa bebele o ka letela kgapela rona la Facebook lona ke The Bible Society of Lesotho The Bible Society of Lesotho ke le kgapela rona la Facebook jwale mamedi re boetsa fumane gape BBC Bothabothe itse Bothabothe ke BBC Bothabothe o tsebala ka one ka BBC kerekeng ya Alexa mo Bothabothe ka moka setsi sa tlhabollo ya batshwaruwa toropong hantle jwale ga e le mogaleseko teng re fumane ga mo St Stephen Simon kerekeng ya church gating hantle di fumana dibebele etela mabekele a rona a teng mono he o tla fumana thuso mamedi ya ratega jwale ka jeno setlhogo sa rona ke bohlale ge tlotla re bala lengolo la rona tlotlaya go dipofobia kgaolo ya bone ka temana ya bohlano le go isa go ya botshelela mme ga e fumanegile yona temana ena ya bohlano dipofobia kgaolo ya bone temana ya bohlano go isa go ya botshelela ga re e bale momamedi ya rategang temana ya bohlano go isa le ge bale temana ya bohlano ya botshelela le ya bosupa mme tsona di balega jena di re rua bohlale o rue kutlwisiso o seke wa lebala ditaba tsa molomo wa ka o seke wa di kgeloga o seke wa furalla bohlale mme bo tla o boloka o borate bo tla o pholosa sehlogo sa ntho tsohle ke bohlale rua bona o boreke ka tsohle tseo o nang le tsona kore ha eba go rekiswa bohlale o boreke ka tsohle tse o nang le tsona gobane gothwe o rue rua bohlale mme mamedi ya rategang buka ya dipofobia ke pokello ya dithuto tsa bohlale tse rutang motho go phela bophelo bo bolokileng le bo tshabang Modimo buka ena dipofobia e ruta motho e re ruta dithuto tsa bohlale mme dithuto tsena di re ruta go phela bophelo bo lokileng di re ruta go phela bophelo bo tshabang Modimo mme temana tsena di re kgothaletsa go fumana bohlale le kutlwisiso re se ke ra ba le lebaka kapa ga bo furalla ga ba le lebaka la go furalla bohlale bohlale ba nnete ga botswe fela thutong boiphihlelong.

0: batsebong ya lefatshe empa botala ka modimo. Me hangata re tobana le diqholotso, re tobana le diqeto tseo re sa tsebeng hore na re kgetha tsela efe. Me ka dinako tse jwalo re hloka ho batla tataiso ya modimo ho ena le ho itshetleha ka kutlwisiso ya rona. Ka dinako tsohle re batle tataiso ya modimo, mme bohlale bo tswang ho modimo bo re thusa ho kgetholla se nepahetseng ho se fosahetseng, ho qoba ditsela tse kotsi le ho phela bophelo bo kgahlisang modimo. Bohlale ke ntho ya bohlokwa. Fumana bohlale, mamedi, ho seng mona. Sena se re ruta hore bohlale bo lokela ho ba ntho ya bohlokwa bophelong ba rona. Re lokela ho bo batla ka thapelo, ka ho bala lentswe la Modimo le ho mamela keletso e molemo le ka ho ithuta ho Modimo letsatsi le letsatsi. Mamedi, ke etsa qholotso ho wena. Na diqeto tse o di etsang letsatsi le letsatsi di bontsha hore o batla bohlale ba Modimo na? Diqetong tse o di etsang di fihlelle bohlale ha re rapele. Ntate Modimo, re a leboha hoseng. Re rapella motlotle, re rapella tonakgolo, re rapella boetapele ba naha bo rona ka lebitso la Morena Jesu. Morena Modimo, re fe bohlale bo tswang ho wena ka lebitso la Morena wa rona Jesu Kreste. Amen. Mamedi, ha re boele re kopana hape Sontaha se tlang dikgomo Basotho.
1: Halala, halala. Sontaha se setle se hlonolofetse ntate.
0: Amen.
1: Mamedi, re ke molebohe jwalo he ntate Matsoso wa ha Modiko ho tswa mokgatlong wa Bebele Lesotho. Mme metsotso ya rona ha o e tadima e ituletse hantle fela ho e 20 a metso e robong ga habile horeng ena ya bosupa. Ha ho le tjena he o tsebe ke nako ya hore re kene ka hare ho lenaneo la ditsebiso tsa dikereke. Lenaneo leo ho tsona he re fanang ka sethala ho dikereke ka ho fapana ho rapalatsa hore na ebe bakreste seo ba lokelang ho se lemoha keng, e ka ba ke dintho tse tlang ho etsahala ka jeno, e ka ba ke tseo re yang re di lebile Sontaha se tlang. Dinomoro tsa mohala tseo ka kenang ka tsona mo mamedi ho fetisa ya hao tsebiso ke tsa ka mehla tsa 2231-6429 le tsa plus 266-599-3. Hopola hore lena he la ditsebiso tsa dikereke lona ka mehla ga lebe ha kgutlo horeng ya bosupa ha re suthela mmola e ntla dimane ka ditaba tsa senyesemane.

egameni lika Jesu. Bingelelekani egameni linamandla. Athuma Hubo 1:19 verse 11. Ngiyakulonda Jesu izwi lakho ukuze ngingoni. Okusukuthi umuphethe izwi lakhe akwenzeki wona endleleni. Uma uphethe izwi lakhe awukhulumi noma kanjani. Siyabingelela nje egameni lika Jesu. Siyakulonda izwi lakho kuze singoni. Mayethina Nkosi sizodumisa abazalwane egameni lika Jesu. Seyiqalile inkonzo in the mighty name of Jesus.

Mamedi wa sala masala so thotla metso tswa rona e mashume a mabedi a metso supileng hantle re a gelebile ho renyane ya le shume le motso o mong Ebeneza modimo o tsamaile le rona ho fihlela mona bana mamedi wa sala masala so thotla ha gene re tsa jwalo ene hlile ele ha re kwala mogahlelo ona wa thoriso ene le ha re kwala mogahlelo ona wa thoriso me re kena jwalo na go nya botlhokwa ele na go ya khumamelo ke itse letsatsi lena o seng hona mogatuwa waka

jarise ha ke tsebe moratuwa wa ka ho seng hore na o hloka o jariswa ina ha ke tsebe rona ke ya o hloka modimo o jarise yona bana ko etelele modimo njarise hai hona le ba re modimo wa ka hai ke tsamaya ka harapitso hai empa ho latela hore na ho etsahala jwang modimo njarise.

ha re botse molomo wa Jehova. Buka ke testament ya khale. Ho mo profeta Isaiah. Khalo ke ma shume a mana metso tsheletse. Ho tlotla geng ka jolo temana a boraro. Ho fihleletse temaneng ya bohlano. Modimo ntjarise. Yona ha ifumanele ba le ka mantsoe ana. E re mameleng lona ntlo ya Jakobo. Le lona masala ohle. Antlo ya Israele. Ke le pepile e sale ho hlaeng ha lona. Ka le jara e sale ho tswaleng ha lona. E sale nna enwa ho isa boqhekung ba lona. Make it

aneliswe osweleyo. Modimo o tla buseletsa. Gobane ke modimo wa puseletso. Modimo o tla boela a etse hape. Jalo ka haile a

Whitney Houston exhale mmepelo mo mmamedi e ke ne go file jalo Mr. Too Damn Good. Ha o sheba mmamedi metsotso ya rona e mashume a mabedi fela a nang le metso e mene pele re fitlha jalo horenyane ya bohlano. Mme ke tlhokometse e nngwe ya ditaba e re ka nnete kamane setlhopha sa matlama dintlha di se di le tharo. Wena mmamedi dintlha di se di le tharo mme ka nnete ke bone gore ntlha ya pele e kene jalo ka mohlankana yane makokwane ya bobedi ka nnete ya kena jalo ka mohlankana yane Charlie Hlalele mme ka nnete koleile le yena o qeta go hlaba ntlha mme ka nnete e re setlhopha sa matlama se se le ka pele haholo wena mmamedi mme ka nnete re tla di bona na ebe di tla sebetsagala ka tsela e jwang di tla fela sephetho ka ofela tsona re tla fana ka tsona ka nnete pele letsatsi lena le dikela pele re tswa ka mona ka nnete re tla re fane ka tsona re bontshitse gore na ebe di sebeditse ka tsela e jwang ka ofela ha yona mme ka nnete metsotso ya rona e sentse tla fitlha sentse re tlo atamela jalo gore bompho mosala ka mane ba tle ba re efe gore na ebe banka loto lena la bobedi ka tsela e jwang. Re go fe jalo Ludovic Ross ana le Beyonce Knowles ba re The Closer I Get to You.

Mamedi ha o sheba metsotso ya rona e le shume fela pele re fitla jwalo ho reng ya botshelela pele re fitla ho reng ya botshelela mme ka nete o sa ntse le tempesi ho tla kena le nanong la ho tloha ho reng ena ya botshelela moo ka nete a tla o fa ditaba tse hlakileng. Mamedi ke ne ke bontshitse taba mona ke re hai ke tlo o fa ka nete hore pejana ho reng yane ya metsotso ya renyana ka nete re bone mo e leng hore sehlopha sa LCS se shapile jwalo sa matshoga ka ntlha tse pedi ho e le nngwe. Mme ba neneng ka nnete ke ne ke itse ke tlo phethela ena e neng re e bona majantja le Villa ka nnete majantja e jile jwalo Villa ka ntlha e le nngwe ho ha ho letho. Mme ka nnete ke tse bapetseng letsatsing lena la kajeno wena mamedi hore ka nnete re tla bona hore ditaba tsa rona di tsamaile ka tsela e jwang. Mme ka nnete mafelong ana a beke wena mamedi ka nnete e tla ba re phethetse dipapadi tsa rona jwalo ka ha ko o file ka nnete rona letsatsing la le la maobane di bapetse jwang. Mme o tla ba jwalo le sehlopha sa dipapadi letsatsing la ne la hosane ka hora ya borobedi ha e fetile jwalo ka metsotso e 30 moo ba tla go fa dikateng ka nnete le di-CMM di tlabe di le teng ho fa rona tsa dipapadi mafelong ana a beke di akaretsa na e be di ha kae. Na ebe di ha kae wena mamedi. Mme ka nnete mona mo re fitlhang teng metsotsong ena e re ka nnete nna le wena nako ya rona atametse ya gore ka nnete re tle re arohane ke bone ka nnete re sebeditse ho tloha ho reng yane ya boraro mo e leng ka nnete re na le moifone wa dipapadi o ntse o kena ka nnete o fa ore na ebe ho ntse ho etsahalang dibakeng ka ho fapana tsa dipapadi. Mme ka nnete re se re tla lebella re tle go utlwa ore na ka nnete mafelong a ne a be ke tlang di tlabe di le ka tsela e jwang. Mme lelane la Aforika Borwa wena mamedi ke hlokometse ka nnete gore di bapetse re di bone ka nnete tsane tsa MTN 8 mo e leng gore ka nnete letsatsing lane la maobane sehlopha sa Orlando Pirates ka nnete re bone ha se hlola jwalo sekgogone ka ntlha e le nngwe. Ka ntlha e le nngwe ho hao letho wena mamedi le sona sehlopha seno sa sekgogone ka nnete motho ke ba batsho are se ne se sa sebetse hantle ka nnete se sebeditse ka tsela e matla haholo hore ebe ka nnete ba bapetse ka tsela e jwalo. Mme ka nnete ye nngwe ya dintho tseo ke di hlokometseng eo ke ntseng ke e bona ke sa gore ka nnete loto lena la pele e fela jwalo Mamelodi Sundowns e jowe jwalo ke Golden Arrows letsatsing lena la kajeno. Mme ka nnete lotong la bobedi re tla di lebelela re tla di bona jwalo moqebelo wa beke yane e tlang e le Orlando Pirates le sekgogone ebe ka nnete letsatsing la Sontaha Mamelodi Sundowns e tlabe rerile ka nnete ho itata hore e tle e bone gore ka nnete e lata tlholo kgahlanong le Golden Arrows hore e tle phunyeletse ho ya jwalo di-finaleng tsa mohope ono wa MTN 8 wena mamedi. Ke tsa tse ding tsa ditaba tse eleng ka nnete dipapading mafelong ana a beke di etsaetse re di bone ka tsela e jwalo re di bone ka tsela e jwalo wena mamedi. Mme ka nnete taba ena e re nna le wena ha re boela re kopane letsatsing la hosane mamedi o fitlhela re boela re kopana hape Modimo a be le wena ka dinako tsohle ke re hopola o rapela.

Ha monna yo antse a itshwareletse ka Petrose le Johanne batho bohle ba mathela ho bona mathuling a bitswang a Solomone ba makitse haholo. Petrose ha bona ho a re ho bona. Banna ba Israele keng ha le makalla tabai. Le re tadimelang jolo ka hae ka ke ka matla a rona kapa ka borapedi ba rona re ntseng hore monna yo a tsamaye. Modimo wa Abrahama le wa Isaka le wa Jakobo, modimo wa bontata rona, o tlotlisitse mohlanka wa hae Jesu yo lona le neelaneng ka ena la mohana ka pele ho Pilato, ha yena a ne a rerile ho mo lokolla. Empa lona la hanne ya halalelang ya lokileng la kopa hore le lokollelwe monna wa mmolai, le bolaile mohlodi wa bophelo, yo modimo a motsositseng bafung mme rona re dipaki ka go dumela lebitso la Jesu lebitso leo le matlafaditse monna enwa yeo le mmonang le motsebang mme tumelo e tswang ho Jesu ya mofodisa pontsheng ya lona botlhe.

ke metsotso e le shume fela le skoto hantle ka mora hora ena ya borobong ke o dumedisa ka sona le hona ho omela mamedi wa selema sa sotho le zatsin lena bo sumbona ba sonta mo khodi ne hlalang fela jalo matsatsi a mashume a mabedi le meso e meraro ke khodi ya phato selema ke sa dikete tse pedi le mashume a mabedi a meso e tsletseng ka jeno hle ke tlotla ke ya bona le wena ho fihlela mane ho renya le shume le metse medi ka lebitso ke snate e mazora mix ntse ke rehla dumela mamedi wa selema sa sotho bo sumbona ba sonta ha metse nyane e le shume le metso e mehlano ke tlotla go tsamaisetsa lenaneo la dithallere re tlotla mafela jalo le lona lenaneo lena ho fihlela mane ho renya le shume le motso le mo bosimbo boholo e tla re fihla mono ho renya le shume le motso le mo re tla boela re fetola mawa re nka lenaneo la mino wa sedumedi o ke tlotla malona jalo ha monate ke nka di fela ho ya ka ho fapana wa tsona ho fihlela mane ho renya le shume le metso medi bo sumbo boholo si tabelo sa mix ntse ke re hle o dule le nna mamedi wa selema sa sotho ho bane mmino wa dithallere ke mmino o batlang o ikgethile haholo ke mmino o sa tshwaneng le mmino o mong ka mehla le ka matsatsi ke dula ke re mmino wa dithallere o batla ba mohlomong o kile wa ba karolo ya dikhwaere kapa o kile wa bina dikolontsane tse mahareng kapa tsona tse phameng o tla utlwisisa gona ha re bua ka mmino wa dithallere re bua ka mmino wa mofuta ofeng pina ya pele e tlotla e hlakolela sebae bosimbona ba sonta ha ke maseru lexa ba tlotla ba re fela koro koro ke bona be re tlang ho thagola lenana o lena la dithallere bosimbona le tlotsa majalo fihlela mane ho renya le shumele motso o lemo o dule le nna o sesuthu bosimbona mamedi wa selema sa sotho bane nete sebele mino o ba monate haholoholo ha o mametse ebile o kile wa ba karolo ya dihlopha tse kotlisitse tseng sa mamela melao le melawana ya tsamaiso rena tsohle di tsamaya ka sela ya mofuta ofeng.